0: Il nuovo singolo di The Colors, Rolling Stones, su Radio Bella e Monella apre ufficialmente la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise fino alle ore 18 insieme. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungereste all'interno di un aeroporto.
1: Esatto, provate a entrare nel terminal e capite cosa volete aggiungere o cosa non volete aggiungere. Tipo Sabrina dice una bella area bimbi.
0: Ok, ci può stare assolutamente perché... sai, ci sono tante persone che magari non hanno figli o non li hanno portati per quel viaggio che si lamentano, ma quanto strilla questo bambino, esatto, eccetera, eccetera. Ovviamente bisogna anche capirlo, un bambino se è scomodo te lo fa capire, non mi scusi signore, stare leggermente
1: sono un po' annoiato signore.
0: Ecco, no, non lo fanno così i bimbi e ve lo dice uno che non è papà.
1: Quindi, attenzione, anche chi non è genitore o non è, ma che semplicemente zio o nonno o quant'altro, no? Può capire che questa cosa è molto conveniente, perché una cosa è avere tuo figlio lì e lo accetti, fa casino, che vuoi farci. Ma quando è figlio di qualcun altro ti scalza violentemente sul retro del
0: sedile,
1: come
0: puoi fare lo
1: può
0: stesso
1: accadere
0: con i genitori?
1: Esatto, a quel punto lì capisci che l'area bimbi in aeroporto, ma sai che non è male?
0: Anche perché preferisco vedere un bimbo, e ti parlo appunto, ripeto, da non genitore, da non zio e da non nonno, perché sarebbe spettacolare io fossi nonno non avendo
1: molto
0: figli.
1: Molto bello.
0: Che preferisco vedere un bambino che dorme in aereo piuttosto vedere che un bambino lobotomizzato, grazie, prego, collega, prego. Davanti a un telefonino o davanti a un tablet.
1: Ma anche lì non possiamo giudicare.
0: Anche lì non possiamo giudicare nulla, però spero di non farlo mai con mio figlio. Ecco, tutto qua.
1: Vedremo.
0: Allora dove sei?
1: Guarda, questa cosa me la segno.
0: 393-7366-170, cosa aggiungeresti in un aeroporto? Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sembra che fuori c'è il sole.
1: Olly con Questa Domenica su Radio Belle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungeresti all'interno di un aeroporto.
2: È arrivato Davide che scrive una lap dance. Davide da Piazzola sul Brenta.
1: Okay. Però scusami, quindi un palo di modo tale che immagino, puoi allenarti sì. quando vai in giro per il mondo. Ci può stare, va bene.
2: Insomma, lui non pratichi, adesso non so.
1: Adesso non giudicare.
2: Io che ne so, ho dato così. Via. Sentiamo anche lui, vai.
1: Dica.
3: Ciao Radio Belle Monella, sono ciao, Francesco. Ciao. Top player. Fantastici, buonasera.
1: Grande.
3: Allora, aggiungerei una cosa, lo so, è difficile. Un'area con una trentina di stanze piccole per dormire, perché a volte, capito, quando si perde il volo,
1: hotel,
3: o cioè, cancellano i voli, l'aeroporto chiude.
1: Ho
3: è brutto vedere tutte quelle persone a terra che dormono.
1: È vero.
3: Oppure devi andare lontano in un hotel per dormire.
1: Vedi,
3: questo aggiungerei una trentina di stanze piccole. Ma. Per dormire, capito? Per
1: sì,
3: fare
1: sì.
3: Per pernottare. Va bene, un saluto.
2: Lo proporremo. Ciao. Lo proporremo a tutti gli hotel intorno all'aeroporto. E sono d'accordo a dare uno spazio così gratuitamente. Però vediamo.
1: Mi spiego perché non dovrebbero essere d'accordo.
2: Indifferentemente da tutto, sei un top player.
1: Tutti quanti top sì. player. Sempre 393-7366-170. Cosa aggiungeresti all'interno di un aeroporto?

0: Safe, buona domenica su Radio Belle Monella. Chiude la nostra mezz'oretta insieme, la terza, ne sta per arrivare una quarta.
1: L'ultima mezz'ora, fra pochissimo continuiamo a domandarvelo. Cosa aggiungereste in un aeroporto?
0: 393-73-66170. Piccolissima pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: La casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco, ti bruccherò la fila là, laggiù.
2: Antonello Cerri suona
8: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: Grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Fisher con Anna Lil Bando.
1: Gabri Ponte versus Ricchi e Poveri sarà Perché tu sei.
0: E Lucio Battisti con il nastro rosa.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi amici, perché vi dobbiamo ricordare una cosa molto importante.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: In tanti hanno chiesto perché è perfetta la gamma Mini One. Molto semplice, è perfetta a chi prende la patente ora e vuole un'auto sicura, tecnologica e riconoscibile, a chi cerca una vettura compatta per la città ma stabile e divertente fuori città, ma soprattutto a chi vuole qualità e stile con costi di gestione accessibili.
0: E grazie alle soluzioni Auto Torino trovi sempre la formula più adatta: acquisto, leasing o finanziamento.

0: Anna Oxa, donna con te su Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento. Cosa vorresti come accessori all'interno di un aeroporto? Cioè palestra, eccetera, eccetera.
1: Certo, certo. Buon pomeriggio, scrive Tamara. In un aeroporto aggiungerei un pianoforte.
0: Ah, beh, cosa che c'è già all'interno, c'è già, credo, magari, non so, degli aeroporti.
1: Sì.
0: Sicuramente nelle stazioni dei treni.
1: C'è anche negli aeroporti ormai, in tantissimi, anche perché è molto molto bello. Mi piace tanto quando qualcuno comincia a suonare, se suona bene, chiaramente.
0: Grazie.
2: Ciao ragazzoli! Ciao! Buona serata da Vincenzo. Buona forse aggiungerei un bel sexy shot.
1: Per le 30
2: Vamo, dai ragazzi, una buona serata. Ciao,
1: buona
2: da Vincenzo.
1: Buona serata, Vincenzo. Topperone playerone lui, capito?
0: Adesso non esageriamo.
1: Ma non possiamo chiamarlo così. Queste,
0: no, no, dobbiamo pagare la multa.
1: Non possiamo dirlo semplicemente.
0: Top player.
1: Top player.
0: Top player e basta.
1: Magari anche una parruccheria, per piega veloce, scrive la Graziella.
0: Perché no? Perché
1: non è male. Secondo me queste cose comunque ci sono già. Adesso non
0: anche vorrei... all'interno degli aeroporti.
1: Sì, anche sexy shop, secondo me.
0: Anche sexy
1: in
0: shop.
1: In alcune sicuramente.
0: Adesso prendiamo la macchina e andiamo a vedere.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Max Gazzè sotto casa in conclusione di queste due ore insieme. Amici, noi ci risentiamo domani, sempre qui su Belle Monella, dalle ore 15 alle ore 16 in solitaria.
1: Giusto.
0: E poi invece dalle 16 alle 18 sempre qui con te, Andrea Ferrara.
1: E adesso fino alle 19 insieme a me, ovviamente qui su Radio Belle Monella.
0: Mamma mia. Che possiamo fargli un applauso?
1: Ma
0: fategli
1: no,
0: un
1: non
0: applauso.
1: Serve, non serve.
0: E mandateglielo.
1: Non serve.
0: Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano la notte.
1: Esatto. Buonanotte replicanti.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
3: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: È la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: mondiale da cantare.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, questa è l'anteprima in solitaria. Io, Paolo Zippo, mi ha abbandonata. Ma che ci volete fare? Ma quell'uomo si è preso addormentato. Chissà se arriverà alle 6, chissà se arriverà o non arriverà. Insomma, se ci siete voi, 393-7366-170, così ci facciamo un po' di compagnia e ricapitoliamo quello che è capitato nella giornata di ieri. Dalle ore 6 alle ore 7 il buon Paolo ha parlato di una foto che sta facendo il giro del mondo, Papa Leone XIV, che è uno di noi praticamente. Lui ha detto: sai che c'è, scarpe scomode, no, io per girare il mondo voglio le sneakers, un bel paio di sneakers bianche ai piedi. E quindi Paolo vi ha chiesto un po' che scarpe preferite, se quelle classiche sportive col tacco, se le ballerine, se quelle invece comode senza tacco, lo stivale. Insomma, avete parlato di scarpe tutti quanti insieme. Poi sono arrivata io alle 7, abbiamo parlato di un sacco di altre cose, ma lo ricapitoliamo fra poco.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Difficile per spostamento, per andare a lavorare, ma è molto difficile spostarsi senza macchina. Io non arriverei. Buongiorno a tutti da Giancarlo.
2: Buongiorno Luca. Ciao ragazzi, io ho il cugino di mio marito che sta a Venezia e anche il zio in realtà, e ricordo benissimo che avevano la macchina in un garage a Mestre per uscire e quando facevano il giro di andare a ferma. Ciao.
3: Buongiorno Luca. Io rinuncerei anche alla macchina se avessi più mesi pubblici nel mio paese.
4: Buongiorno a tutti. Per me sarebbe assolutamente impossibile, perché lavoro a 60 km da casa, quindi 120 km al giorno, e come li faccio? Buona giornata a tutti.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

spese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: sempre.
1: Buongiorno, questa è l'anteprima con me, Elisa, in solitaria, perché Paolo Zippo si è preso addormentato. Che ci volete fare? Comincia ad avere una certa, qualche acciacco, la sveglia, non la sente, un po' sordo, tutte queste cose qui. Poi quando arriva alle 7 mi mena. Allora, detto questo, ieri dalle ore 7 alle ore 8 abbiamo parlato insieme, puntata un po' green. Abbiamo detto che disincentivare l'utilizzo dell'auto privata è un po' questa strategia importante che i paesi si prefiggono. Ma abbiamo e ci siamo interrogati su una cosa, cioè riusciamo davvero a vivere senza macchina oppure no? Secondo me riusciamo a vivere senza macchina se viviamo nelle grandi città dove ci sono un sacco di servizi, ci sono i mezzi pubblici che ci accompagnano, anzi la macchina può essere un vero e proprio impiccio, oltre che diventa difficoltoso guidare nelle città molto trafficate, ci si impiega quasi più tempo rispetto ai mezzi pubblici. Invece se io abito in un paesino piccolo, anche per raggiungere il lavoro, per fare tanti chilometri, diventa piuttosto scomodo. I nostri ascoltatori si sono un po' divisi, vi faccio sentire qualche messaggio.
2: Buongiorno ciao Paolo, buongiorno. Allora, io una bella scarpa da ginnastica, una bella sneaker, bellissima, comoda, tranquilla, ci andrei anche a letto con quelle scarpe là, purtroppo faccio 8 ore di fabbrica con le scarpe antinfortunistiche, le odio, però quando vado a casa oppure devo uscire, la scarpa già ginnastica, la sneaker bellissima, comoda, che scarpe con il tacco, ma non serve a niente.
3: Ciao Paola, buongiorno.
4: Buongiorno Zippo da Pamela da Romano del Zellino. È ancora brutto tempo, basta, non se ne può più. Buona giornata, anzi buongiorno Unca. Vado a prendere le pizzette ai ragazzi che vanno a scuola.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno, un cale anteprima qui su Radio Belle Monello, la radio tutta da cantare. Ieri, mamma mia, ieri dalle 8 alle 9 puntata del diavolo e l'acqua santa, e ci siamo un po' interrogati su una questione, perché gli scienziati, sapete che noi siamo scienza, non fantascienza, il 98% degli uomini e l'80% delle donne, perché noi siamo sempre pure sante, bravissime, eccetera, fantasticano in maniera sessuale o in maniera romantica con regolarità su persone che non sono il partner, sono magari colleghi di lavoro, sono personaggi famosi, sono i famosi VIP. Il problema non è tanto, secondo gli studiosi, avere una cotta quando si è sposati, quando si è fidanzati. Il problema è proprio credere che nel momento esatto in cui si incontra la persona perfetta, la persona della vita, tutte le altre spariscono. E no, a meno che non viaggiamo col prosciutto sugli occhi, certo che gli occhi ce li abbiamo. Il tema è questo, cioè secondo alcuni terapeuti, alcuni sessuologi, le cotte innocue anche possono far bene al matrimonio, alla relazione, perché riattivano un po' il desiderio, danno vitalità, consapevolezza. Poi ci sono degli ascoltatori che si sono confessati, tra l'altro c'è un'ascoltatrice che ci ha detto che lei qualche fantasia su Sal da Vinci se la fa. E allora, se anche voi avete qualche fantasia sessuale o romantica su qualche personaggio famoso, beh, ditecelo oggi al 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: sotto la doccia, visto che abbiamo un po' di tempo a disposizione.
1: Ciao Zippo!
0: Buongiorno!
1: Flavia Conegliano.
0: Buongiorno Flavio.
1: Mio papà mi diceva quando ero piccolo, ora i miei tempi la TV non esisteva. Proprio ieri sera invece mio figlio, andando su, l'ho trovato in sala rincoglionito dal telefonino.
0: E gli hai detto?
1: E gli ho detto, guarda che i miei tempi il telefonino non esisteva. Stai diventando vecchi, dai che venerdì! Ciao a tutti, buongiorno ca.
0: Ma è un classico, è un classico, ci caschiamo tutti prima o poi. Ragazzi, cioè è inevitabile, io lo dico anche ai ragazzi, a quelli che sono giovanissimi, e che in questo momento, magari ascoltando la radio, stanno dicendo guarda, senti questi che parlo, io il giorno che sarò padre, io il giorno che sarò madre, mai dirò certe cose ai miei figli. E invece poi alla fine puntualmente ti ritrovi 10, 15, 20 anni dopo ad essere uguale, identico ai tuoi genitori, oppure insomma quantomeno ad aver preso delle cose. Poi insomma cambiano le generazioni, cambiano i tempi, cambiano le abitudini, cambiano anche le tecnologie in questo caso. Cioè, noi stavamo davanti alla televisione, ma insomma io conosco tanti adulti che sono rincoglioniti davanti al telefonino, per cui direi che non è cambiato molto. Allora, se avete voglia ancora di mandare un messaggio al 393-7366-170 raccontandoci qual era la frase che vi dicevano i vostri genitori e che adesso avete scoperto di dire anche voi, fatelo, sentitevi libero di farlo, ma lo stesso numero potrete usarlo per la canzone Sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: E quelli che sono degli abituè di Buongiorno un ca sanno che la canzone Sotto la doccia il venerdì è sempre qualcosa di particolare, è sempre qualcosa di diverso, è sempre qualcosa di assolutamente fuori dalla norma, fuori dalle regole, fuori e basta. E allora preparatevi, perché avrete poco meno di 3 minuti per mandare un messaggio vocale durante la canzone al 393-7366-170, ovviamente cantandocene un pezzettino, perché noi il venerdì cerchiamo di tirare sul morale a tutti quanti. Allora cantare è una soluzione ottima, lo so, sono 6:30 del mattino, lo so, magari non avete mai ascoltato questa trasmissione, lo so, magari non capite perché io cerco di far cantare la gente alle 6:30. Bene, lo scoprirete fra qualche minuto, nel momento partecipate, non serve essere intonati, non serve neanche conoscere la canzone, non serve fare una grande prova di karaoke, perché questa, lo dico sempre, è partecipazione, cioè ovvero testimonianza del fatto che si è in questo momento insieme a noi e che si ha voglia di affrontare la giornata insieme a noi, una maniera simpatica per così stimolare le prime ore del mattino. Siete pronti? E allora questo venerdì a Buongiorno un ca la nostra canzone Sotto la doccia è non ve lo dico neanche, cantatela da adesso, avete 3 minuti.

0: Sì, alternativi, diciamo così, rispetto alle canzoni che facciamo cantare di solito. Siamo un po', come dire, pazzerelli, sa, finale. Molto bene, sentiamo cos'è successo dall'altra parte della radio.
1: Buongiorno.
0: Sì, che succede?
1: Freddo.
0: Sì,
1: 9 gradi.
0: Sì.
1: C'è il grappa con la neve ancora.
0: Sì, lo so, però la canzone.
1: Ancora. La canzone. Siamo il 15 di maggio.
0: Lo so.
1: Ho il maglione in Giappone.
0: Kiss me, Licia.
2: Di piazza Andre. Giuliano incontrano Licia per caso.
0: Uè.
2: Poi Mirko finita la piazza. In Conte si scontra con Licia così. Il dolce sorriso di Licia.
0: La sapete tutti, è vero?
2: Buono pensiero, ragione.
0: Vai.
2: Kiss me, Licia.
0: Alla grande,
2: di pioggia Andre, Giuliano incontrano Licia per caso.
0: Sì,
2: poi Mirko finita la pioggia, si incontra con Licia e così.
0: Vado veloce.
3: Il dolce sorriso di Licia. Neuropensieri
0: vai.
3: Kiss me, Licia. Togliti la camicia.
4: Buongiorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso.
0: Sì, ok, d'accordo, va bene.
3: Kiss me, Licia. Però il loro cuore palpita d'amore. Qui per te.
0: Quella del togliti la camicia non me la ricordavo.
4: Un giorno di pioggia Andrea, sì. Giuliano lo prenderò
0: No, voglio sapere.
3: Tenero è l'amore. Malpita d'amore. L'amore si perché.
0: Povero Giuliano poi. Scusa, ma perché?
4: Sì. Occhi di gatto.
0: Che l'abbiamo messa già.
4: Occhi di gatto.
0: L'abbiamo già messa.
4: Un altro colpo è stato fatto.
0: Sì. Vabbè, ragazzi.
5: Kiss me, sì. Viola.
0: Sì, nonno.
5: Andiamo a lavorare.
0: Bisogna.
5: 7-8 ore. Due palle ci verranno. Hey! Ciao da Pasqualino.
0: Buona giornata Pasqualino, mi è piaciuta questa interpretazione.
3: Buongiorno
0: di Kiss Me Licia.
3: Di piaggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Poi Mirko finita la piaggia incontra e si scontra con Licia così.
0: Ne ho ancora mille.
6: Satomi. Non c'è mai Satomi.
0: Chi è Satomi?
6: Che fine ha fatto Satomi?
0: Satomi non so, è un tipo di sushi.
7: Solitario nella notte, ma se lo incontri gran paura fa il suo volto alla maschera tigre.
0: Ok, d'accordo.
6: Zippo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: sole sotto la doccia anche questa settimana. Vabbè, ne abbiamo combinate di tutti i colori, però è bello il venerdì così lasciarsi andare un po' con canzoni un po' diverse dal solito, no? In settimana ci piace cantare anche canzoni classiche, cioè degli ultimi anni, oppure quelle storiche, ma il venerdì ci piace fare un po' di follie. D'altronde, ragazzi, stiamo qua per quello, ci chiamiamo Buongiorno un caper qualcosa.
1: Ciao Zippo, sono Chiara da Montecchio.
0: In ritardo.
1: Ciao Belle Monella, buongiorno un ca.
0: Sei in ritardo.
1: Oggi però non è un buongiorno un ca, perché oggi è venerdì.
0: E
1: mi sono svegliata felice perché è venerdì. E non ho sentito la canzone sotto la doccia, ma il mio amico ci siamo scritti su Messenger mi ha detto che era Kiss Me Licia.
0: Sì.
1: Per cui, hai capito Zippo, io ci sono anche quando non ci sono, perché ti sto facendo pubblicità, che a fare una trasmissione bellissima che è Buongiorno un ca. E poi ti dico anche un'altra cosa.
0: Eccomi qua.
1: La vita ci dà solo esperienze.
0: Sì.
1: E spetta a noi essere felici o tristi. Quindi io ascolto Buongiorno un ca che mi fa felice. Ciao a tutti, Zippo, ti lovo.
0: Ciao Chiara, ma chi può essere più contento di me? D'altronde noi siamo qua proprio per questo. Dico, magari non è che facciamo il lavoro dei terapeuti o cose, però se si riesce a portare nelle case degli italiani un pizzichino di sorriso la mattina a quest'ora, per me buona metà del mio lavoro è già fatta. Radio Bella Moletta.

0: buona domenica.
1: Sì, può avere il numero dello spacciatore della signora, per favore?
2: Ma perché?
3: Così bello sentir gente allegra la mattina, ragazzi. Cioè, di solito si vedono di quelle facce in giro. Per cui se qualcuno sorride, grazie a Buongiorno Unca, ben venga. Anzi, di più. Io voglio gente allegra, gente divertente, gente che sa divertirsi la mattina, gente che sa scherzare, gente che ha voglia. Anche se dobbiamo andare a lavorare, anche se due palle anche oggi, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se il buongiorno si vede al mattino e se il mattino è cominciato in merda. Tutto il resto abbiamo capito che va bene lo stesso. Noi stamattina abbiamo cantato Kiss Me Licia, ragazzi, ci siamo divertiti un sacco. Dunque, dobbiamo fermare la prima ora, se n'è andata, volate rapidamente, attenzione perché nella seconda e nella terza ritorna ovviamente Elisa, alla quale ho lasciato il compito stamattina di lasciarmi soli soletti durante l'anteprima, ma abbiamo anche delle cose di cui parlare molto interessanti. C'è ancora un messaggio? Vogliamo sentire ancora un messaggio? Sentiamo il messaggio che è arrivato.
4: Devo dire che questi 20 minuti che faccio di superstrada sono veramente fantastici, mi tenete un'allegria pazzesca.
3: Oh, grazie ragazzi. Cioè, stamattina vi voglio particolarmente bene.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Radio Bella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora sono le 7:00.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, sull'autostrada A1 a causa dei lavori in corso ci sono rallentamenti fra il bivio della A1 variante di Valico direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla A9 coda tra Fino Mornasco e Como Grandate verso il confine svizzero per operazioni di regolazione del traffico. La dogana merci di Chiasso è chiusa per la festività in territorio elvetico. C'è coda anche tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali. Sulla 26, 5 km di coda per lavori tra la diramazione D26, Pretosa, Bettole e Masone in direzione di Genova. Sulla A24, coda di 3 km fra via Togliatti e tangenziale est in direzione di quest'ultima perché il traffico è congestionato. Infine la A4 con le code per traffico intenso fra Dalmine e Trezzo e fra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. In direzione Brescia invece ci sono i veicoli scortati fra Seriate e Dalmine. Buon viaggio!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
12: Il quadrotto?
11: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Bella e Monella. Tutto.

0: Beata Elisa, ti ringrazio. Stamattina ho dormito un po' di più.
1: Guarda, non fare più questi scherzi. Non ti hanno insultato gli ascoltatori?
0: No, fortunatamente, perché mi vogliono bene.
1: Sì,
0: io e loro abbiamo un rapporto speciale.
1: Sì?
0: Speciale.
1: Adesso vado a controllare.
0: No, ci sono insulti. Non sono arrivati insulti stamattina. No, è arrivato un messaggio per te, se vuoi sentirlo dopo. Attenzione, dico rullo di tamburi. Attenzione, stamattina stiamo per toccare un argomento sul quale di tanto in tanto si torna, così in generale, non noi. Credo che noi ne siamo la prima volta che ne parliamo proprio in assoluto, ma che
1: riguarda un po' tutti quanti.
0: Tutti gli italiani. Italiani!
1: Aspetta, i frequentatori, ma anche i non frequentatori.
0: Beh, assolutamente, anche coloro
1: perché chiediamo un'opinione.
0: Parliamo di posti, così, diciamo, poco seri, ma molto, di un lavoro poco serio ma molto redditizio.
1: È il lavoro più antico del mondo, diciamo così. Quasi 3 italiani su 4, secondo un sondaggio, parliamo del 72% degli
0: il
1: italiani.
0: Il 72% degli italiani, cioè, ragazzi, non stiamo parlando di una percentuale risicata, cioè la stragrande maggioranza di noi, tutto sommato,
1: sarebbe favorevole a regolarizzare la prostituzione.
0: Attenzione, cioè, guarda che è una percentuale, io credo che poche cose in Italia riescono a legare così tanta gente. Di solito in Italia siamo Bartali e Coppi, Inter Milan, cioè di solito 50 e 50, no? Uno da una parte, uno dall'altra, a scontrarci per la c'è io. Questo è successo praticamente in tutte le cose, la politica, la cultura, la musica. Invece qua sembra che tutti gli italiani siano a favore, dice no, guarda, regolarizziamo sta roba qua e facciamole pagare le tasse, sostanzialmente.
1: Sì, di questo 72%, l'81% dice sì alla regolarizzazione della prostituzione, perché servirebbe per tutelare le persone che la esercitano.
0: Ok, d'accordo.
1: L'80% pensa che aiuterebbe a contrastare anche la criminalità, quindi si legano insieme.
0: Sì.
1: Il 75% crede che garantirebbe maggiore protezione anche nei confronti dei clienti, quindi è una questione igienico-sanitaria.
0: Una cosa che non sanno molti è che in Italia la prostituzione non è un reato. È lo sfruttamento della prostituzione che è un reato. Ma non, cioè, io volendo adesso scendo qui in strada,
1: fai il gigolò.
0: Mi metto all'angolo e vediamo chi mi tira su. Nessuno.
1: Vi chiediamo cosa ne pensate. Cioè, regolarizzare la prostituzione in Italia. Sareste favorevoli, non favorevoli? Raccontateci.
0: Voi dite, fate parte del 72%, oppure dite no e magari spiegateci anche perché no.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: chissà cosa ne pensano i nostri ascoltatori, il 72% degli italiani
1: sì, vuole regolarizzare sì. la prostituzione.
0: Ma come secondo te? Cioè, nel senso che la signorina continua a esercitare nel proprio appartamento ma emette fattura, oppure esistono delle strutture come una volta
1: case chiuse,
0: sì.
1: le famose case chiuse,
0: quelle non erano bellissime però, anche se sai che sono stato ad Amsterdam recentemente, c'è il quartiere quello a luci sì. rosse, perché in Olanda la prostituzione è legalizzata, e un po' mi hanno fatto tenerezza però queste ragazze, cioè non mi ha divertito. Le vedo molto, cioè poi magari sono felici di esercitare,
1: no, la più pallida idea,
0: però a me è un po' di tristezza, cioè ci vai,
1: allora,
0: come
1: dietro ci può essere la questione sfruttamento,
0: sì,
1: e quello
0: no,
1: non
0: ma lì non c'è, lì è libero,
1: sì,
0: cioè,
1: è una scelta
0: è una libera professione,
1: è una scelta
0: come l'architetto, voglio dire,
1: se gli architetti è una scelta di vita, quindi non è che mi fa pena,
0: cosa pena, non pena, una sorta di tenerezza, non so se cioè mi c'è un po' vabbè, comunque sentiamo loro, va, che non so spiegartelo.
2: Ciao
0: bene.
2: Sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno,
2: ciao
0: Chiara.
2: Gisa, ciao Zippo.
1: Ciao.
2: Io sono assolutamente favorevole alla legalizzazione della prostituzione per motivi molto semplici e sociologici.
0: Sentiamo.
2: Questo è il lavoro più vecchio del mondo.
1: Sì.
2: Non smetteranno mai di esserci le prostitute, perché ci sono i maschietti che ci vanno, e ultimamente anche non solo i maschietti,
0: sì,
2: c'è tutta sta cosa. Quindi non smetteranno mai. Allora tanto vale legalizzarle, perché? Perché l'Italia c'ha il debito pubblico e se le legalizziamo e si mettono a fare la fattura e pagano l'IVA, queste risanano anche i conti dello Stato.
1: Pure.
2: Che si può leggere anche come se lo Stato va a puttane, le puttane potrebbero salvare lo Stato. Scusatemi la maleducazione della parolina, ma il concetto che ho
1: è chiarissimo.
2: Espresso mi sembra anche interessante. Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie, ciao, grazie Chiara. Giorgia! Ti mandiamo il messaggio! Giorgia!
1: Allora, buongiorno Unca. Poi sì. A chi si fa intestare la fattura?
0: Beh, una se ha la partita IVA. Ma sai che esiste già la categoria sex workers?
1: Sì.
0: Esiste già, è stata
1: introdotta. Prestazione occasionale.
0: No, esiste un codice Ateco proprio.
1: Sì.
0: Cioè un codice Ateco per sex workers, per quelle che hanno tipo. Quelle o quelli che hanno tipo OnlyFans, no?
1: Ok.
0: Che si può fare.
1: Quindi
0: no, si può utilizzare. Non credo valga per tutto. Però insomma.
1: Allora ragazzi, legalizzazione, regolamentazione della prostituzione.
0: Forse.
1: Sì, no, apertura di case chiuse, esercizio in appartamento. Insomma, cosa ne pensate di questo argomento?
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
4: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: ne penseranno gli ascoltatori di Buongiorno Unca e la domanda pregnante di questa mattina?
1: Sì, sulla regolarizzazione della prostituzione. Stiamo parlando di questo e siamo partiti da questo sondaggio che dice che il 72% degli italiani
0: sarebbe favorevole.
1: Sì,
0: io sono già te l'avevo chiesto anche a te quel messaggio di Claudio, no? Se non sbaglio, che giustamente secondo me dice: ma la fattura poi si può scaricare? Allora io la metterei, allora non sono un fiscalista ovviamente, non sono un commercialista, ma secondo me dipende come la metti, insomma.
1: Ecco, se ci fosse un commercialista all'ascolto, in ogni caso regolamentare questa professione, sì, no, è facile, non è
0: facile, facilissimo.
1: Ci sono delle...
0: sì. Cioè, crei un codice apposta, apri la partita, è facilissimo. Cioè, se viene riconosciuto.
1: Cioè, si potrebbe far domani, secondo te?
0: Domani mattina.
1: Ok.
0: Cioè, se lo volessero domani mattina. Cioè, non credo che.
1: Guarda, c'è gente che sta pensando di cambiare professione.
0: Oh, sentiamo.
2: Buongiorno, Unca. Ecco, vedi? Ho sbagliato il mestiere. Ecco. È da mo' che lo dico. Dovevo cambiare mestiere.
1: Adesso io non lo farei mai. Però non è che ti capita, come sì, dicevamo fuori onda,
0: Richard Gere, cioè non è che, voglio dire, tutti quelli che, cioè i clienti, quelli che bussano alla porta o che suonano al campanello, sono Richard, bello, affascinante, ricco, che ti porta a fare spese illimitate.
1: Mamma mia.
0: Sono anche quelli brutti, cioè, voglio dire, no, insomma, c'è anche uno spettacolo che magari non è.
1: Poi vabbè, ci sarà chi ha richieste particolari, cioè è un mondo anche quello. Allora, detto questo, regolamentazione, regolarizzazione, sì, eccetera, della prostituzione, sareste favorevoli oppure no?
0: Raccontatecelo, il numero è sempre 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Che

0: Seven con Santa su Radio Bella Manella. Stiamo parlando di questo argomento che riguarda, tocca,
1: guardate che
0: tutti quanti.
1: Noi ci scherziamo, no? Ma è un argomento del quale ogni tanto ci si ritrova a parlare anche con gli amici, anche in famiglia alle volte. Cioè, sono quelle cose che perché magari hai il nonno, no? Hai il nonno che ti parla e dice: ai miei tempi mi ricordo che sono andai, il mio papà mi ha portato lì.
0: Ma non penso.
1: È vero,
0: che...
1: ma una volta.
0: Ma sì, sì, d'accordo, ma non penso che il nonno venga a raccontarti ste cose.
1: Ci sono poi degli amici anche che ci stanno ascoltando.
0: Tuo nonno forse.
1: No, mio nonno non so che cosa frequentasse. Mio nonno, non me l'ha mai detto,
0: Quello appunto, di solito sono quegli argomenti un po' tabù.
1: Ma no, ma perché cioè, se c'hai il nipote maschio, dice: caro nipote maschio, io sono stato iniziato.
0: Credo,
1: secondo me, ma adesso tra i nostri ascoltatori sicuramente c'è qualcuno il cui nonno gli raccontava le avventure nelle case con le luci rosse. D'altronde nasce.
0: Guarda, secondo me no, è sempre stato un argomento molto tabù.
1: Ma una delle più belle canzoni di Gino Paoli è dedicata.
0: Ma quella è una canzone, siamo d'accordo.
1: Vuol dire che lui frequentava, scusa.
0: Sì, vabbè, lui avrà anche frequentato, però non va a dirlo, non andava.
1: Ma quello l'ha cantato come... quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi.
0: No, non è.
1: Sì, è dedicato, sì. L'ha detto lui.
0: Sì.
1: Lui.
0: No,
1: sì, no. Le ho distrutto una delle più belle canzoni del mondo.
0: Sì, ma che è?
1: Restate con noi, continuate a dirci se siete favorevoli o contrari ad un'ipotetica regolarizzazione del mestiere più antico del mondo.
0: È meglio che mi dia l'alcol per digerire questa notizia.
1: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie
3: ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla città della speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
19: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
18: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
19: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
18: Mmm, che bontà!
19: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
20: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
22: Bella e Monella.

0: Manella, questo era il nuovo, come si dice, il nuovo singolo di The Corrs. L'ho detto bene? Sono, faccio, posso fare il DJ?
1: Sì.
0: Lascia stare.
1: Allora, quasi tre italiani su quattro, secondo questa ricerca, quindi il 72% delle persone sarebbe favorevole a regolarizzare la prostituzione.
0: Secondo questi dati, il consenso nasce soprattutto da ragioni pratiche, cioè l'81% ritiene che l'81% servirebbe a tutelare le persone che la esercitano, l'80% pensa che aiuterebbe a contrastare la criminalità, il 75% crede che garantirebbe maggior protezione anche ai clienti.
1: Vi stiamo chiedendo cosa ne pensate, stanno arrivando diversi messaggi.
0: Sono quelli che vanno in vacanza in Austria.
1: Sì.
0: Così dice: dove vai questo weekend? Guarda, vado in montagna. Montagna, sì, sulle
1: montagne
0: russe. Partiamo
1: da lei.
0: Sì, sentiamo.
2: Io assolutamente favorevole, sia per gli uomini che per le donne, chiaramente, anzi forse potrebbe addirittura rientrare in quelle cose che puoi scaricare, tipo medicinali, seguito dallo psicologo, perché alla fine si sa che fuori sono solo benefici.
1: Ok.
2: Quindi sì, assolutamente favorevole. E poi, ok, sul fatto che non tutti siano Richard Gere o la Canalis, come dice mio figlio, dalla saggezza dei suoi 16 anni, busta in testa e inizia la festa.
0: Ma tuo figlio ha 16 anni, c'ha gli ormoni che sono questo è il verso degli ormoni di un sedicenne, per cui insomma sì.
1: La Steffi scrive: ciao a tutti, io sono favorevole, certo che sì, prima di tutto per un fatto igienico e poi anche per le tasse, perché non è giusto che se c'è un profitto ci sia una contribuzione. No,
0: dice che se c'è un profitto,
1: quindi ci deve essere una contribuzione obbligatoria, come sui nostri stipendi. E per ultimo, non meno importante, anche il fatto che se uno ha bisogno, un bisogno fisico, diciamolo, sa dove orientarsi. Esempio, come se tu devi andare al supermercato e hai bisogno di fare la spesa, vai dal parrucchiere se hai bisogno di tagliarti i capelli, vai dalla prostituta se hai bisogno di altro benessere.
0: Ok. E lì qui torniamo un po', sia un messaggio che l'altro, al fatto della fattura e di cose del genere. Ecco, come spesa medica, come lo psicologo, uguale. In questo momento gli psicologi che hanno studiato per 5 anni la classe stanno...
1: Beh, no, uguale, cioè sono due ambiti diversi.
0: Sì. Però anche a lei puoi raccontare tutto, cioè dice: qua c'ho dei problemi, non mi va bene questo.
1: Ti chiede la tariffa doppia.

0: E io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì.
1: Beh, la canzone. Canzone che ci sta è sempre perfetta, secondo me, per il venerdì, soprattutto nella sua filosofia, nei suoi contenuti, nel ritornello praticamente.
2: E speriamo che sia una giornata così.
1: Assolutamente.
2: Ah, c'è chi punta il dito.
1: Sentiamo, mi piacciono le dita puntate.
3: Voglio vedere io quanti mariti metteranno lo scontrino nel 7:30 che puntualmente andrà a fare la moglie.
1: Aspetta però, perché aspetta
2: di averlo perso.
1: Aspetta, ma no, intanto se paghi col banco, cioè anche col banco, ma te il problema con la carta di credito e ti arriva la cosa. Però lì nasce il trucco. Allora, se tu apri, ad esempio, una società.
2: Scusate, il consiglio dell'esperto, prego.
1: Benvenuti a E come economia consigliata da Buongiorno Unca. Cari amiche che fate il lavoro più antico, aprite un SRL e la chiamate con un nome che non abbia proprio dei riferimenti espliciti, tipo Dolci Acquisti.
2: Sì.
1: La fattura viene fatta da Dolci Acquisti SRL. Di conseguenza, quando la moglie ti dice, o il marito, perché già voglio dire, quando la moglie dice, dov'è questa fattura? Dice:
2: una pasticceria.
1: Dolci Acquisti è una pasticceria, ma ne ti ricordi la torta che ti ho preso per il tuo compleanno? 150 euro di torta! E i dolci, cioccolato costa, è aumentato tantissimo. Fatta. Avete ascoltato lui. I consigli per l'economia di Buongiorno Unca.
4: Ciao Roberto da Treviso. Beh, io sono favorevolissimo alla regolamentazione
1: delle signorine.
4: Chiamiamolo mestiere più antico del mondo, perché non ci vedo nulla di male. È una scelta, fino a quando è una scelta della stessa persona.
1: Mm-hmm. Beh, certo.
4: Fino a quando dietro non c'è un discorso di illegalità,
2: chiaro,
4: di costrizione.
2: Certo.
4: Assolutamente, una persona è libera nelle sue nei suoi limiti, cioè quando non va a toccare la libertà altrui di fare quello che vuole, e se paga anche le tasse meglio ancora. Ciao, buona giornata.
1: Secondo te capiterà, cioè dovesse capitare domani che la signorina, cioè una volta finita, no? Cioè quando si tratta il momento di saldare il conto, ti faccia: guarda, allora facciamo così, senza fattura facciamo 100.
2: Beh, certo che capitano queste cose. Radio Bella e Monella.

0: antico del mondo.
1: Sì.
0: Quello potrebbe essere. Beh, insomma, è una cosa. Ma perché si chiama lavoro più antico del mondo? Forse già da Eva?
1: Si dice che sia stato e sia il lavoro più antico del mondo perché è sempre esistito.
0: Ah, ok, ma cioè, no, io pensavo per la storia che sai che io, puttana Eva.
1: Scusate, adesso io vado, esco, ma scelgo la finestra.
0: Ma scusa, dimmi che non ha un riferimento così. Cioè, quando tu esclami, cioè, è da lì che nasce, no?
1: Sì, no, non credo, non credo. Vabbè, non credo, okay, però, d'accordo. Insomma, ognuno ha le proprie teorie, sai, sì, che a volte i toponimi, queste cose qua, ci sono un sacco
0: di ipotesi. Tutto può succedere.
1: Allora, saluto anche Gioia, povera anima innocente, oggi compie 11 anni, ci ascolta, impazzisce per noi.
0: So, noi non ci assumiamo.
1: Auguri, cerca di non ascoltarci proprio.
0: No, questa è una trasmissione assolutamente diseducativa.
1: Non
0: che...
1: ascoltare tutto quello che diciamo.
0: No, rovina i giovani, crescono generazioni di che robe. Non ascoltare neanche l'oroscopo che sta per arrivare, perché è un oroscopo particolarmente.
1: Eh sì.
0: Ciao, bella bambina. Non la bambina quella che compiva 11 anni.
1: Grazie, così.
0: Ciao bella bambina almeno maggiorenne. Preparati ad ascoltare il tuo oroscopo hot.
1: Esattamente. È il nostro Giuseppe Chette che vi parla. E oggi ha deciso di indicarmi
0: che voce strana che è il nostro Giuseppe Chette. Va bene. Andiamo avanti.
1: Quattro segni sono quelli favoriti sotto le lenzuola questo weekend.
0: Al quarto posto chi ci sta?
1: Avvise, il Sagittario.
0: Il tuo modo di ridere in certi momenti cambia completamente l'atmosfera col partner. L'importante è che se sei donna e lo vedi nudo, tu non cominci a ridere, perché
1: non c'era scritta quella cosa,
0: l'ho aggiunta io, ma è così.
1: Al terzo posto, guarda come se la cavano bene i nostri colleghi, noi no. Terzo posto, Leone.
0: Quando resti vicino al partner anche dopo un abbraccio, sembra che nessuno dei due voglia davvero staccarsi.
1: Sì, sti giorni poi fa freddo. Seconda posizione, Ariete.
0: C'è una sicurezza nei tuoi gesti che mette il partner nella condizione di lasciarsi andare.
1: E al primo posto, rullo di tamburi,
0: esatto,
1: sempre quelli per i poveri,
0: sì, esatto.
1: I Gemelli.
0: Il modo in cui ti lasci osservare è già di per sé una forma di attrazione molto forte. Non ci ho capito cosa significa. Cioè, questo sarebbe il segno l'oroscopo più atto della settimana.
1: Scusa, io non mi farei troppe domande, lascia correre.
0: Facciamo finta di aver. Bravi Gemelli, vi andrà alla grande, complimenti!
2: Radio Bella e Molesta.

0: tutta quest'ora parlando. Scusa, stavo dicendo. No, no, niente, cioè, sai, ogni tanto noi che facciamo questo lavoro, a me capita, non so se a te, dice, voi fate questo lavoro, è facile fare il vostro lavoro, andate lì alla radio, parate due puttanate. Oggi abbiamo.
1: No!
0: Cioè, così.
1: E se la ride, ragazzi.
0: Ah, sì, no, scusa.
1: Che dobbiamo fare?
0: Sarà venerdì, non so se sarà così, però. Sì, oggi proprio c'è. Ci abbiamo azzeccato,
1: la gra- fagiolo, come si suol dire, in più c'era l'oroscopo hot e tutte queste cose qui. Ma c'è un'altra ora.
0: Già.
1: Cambieremo argomento.
0: Sì,
1: saremo
0: sì,
1: più
0: sì.
1: casti, più aulici, parleremo della Santa sì. Messa, reciteremo tutto il rosario, eccetera.
0: Lo so su che radio pensi di essere, ma probabilmente hai sbagliato indirizzo. Ci risentiamo fra poco.
1: A poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa a pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
11: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Tennis, oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma, Ruud Dardery dalle 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio, intesa tra prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bossa nova, bossa nova, bossa Brasil. Scusa, ero ancora rimasto a Gaia e a questa bella canzone che si chiama Bossa Nostra. Ma attenzione, stiamo per parlare di una cosa meravigliosa. È venerdì.
1: Felicità.
0: Felicità. E un bicchiere di vino con un panino. La felicità. Vabbè, è sempre la stessa cosa. Ogni volta che si parla di felicità, ragazzi, viene in mente quella canzone Non c'è storia. Sarà anche.
1: Beh, una delle cose più ricercate dal genere umano.
0: La ricerca della felicità. È vero, chi non di noi non vorrebbe essere felice? Poi alla fine non sappiamo essere felici, forse.
1: E non sappiamo cosa sia
0: perché?
1: In realtà la felicità.
0: Perché abbiamo sempre bisogno di qualcosa di più,
1: sì.
0: No? Cioè tu ottieni qualcosa nella vita e invece che godertela, invece che assaporarne gli effetti, vuoi qualcosa di nuovo. Cioè, che ne so, vuoi comprare la prima macchina, faccio un esempio per parlare di cose materiali, poi ci sono anche le cose immateriali. Ti compri, che ne so, la 500 e ti compri la 500 e dici, cavolo, la mia prossima macchina sarà un BMW. Più un Mercedes.
1: E poi vuoi qualcosa di più, ma quella non è la
0: poi
1: felicità.
0: Poi vuoi il Rolls Royce.
1: Quello è l'appagamento temporaneo.
0: È vero. Che cos'è la felicità?
1: La felicità è tante cose.
0: Un bicchiere
1: però...
0: di vino con un panino.
1: Sì, un bicchiere di vino con un panino. Perché? Perché la felicità è giusto. Perché la felicità sta in realtà nelle cose semplici. E sta nel saper cogliere quelle cose che ti fanno star bene.
0: Come siamo filosofi stamattina, ma non per altro, ma perché c'è il. Ogni anno esce questo rapporto. Ne parliamo spesso, ce ne parliamo tutti gli anni praticamente quando esce. Il rapporto annuale sulla felicità globale di tutto il mondo praticamente.
1: Si parla di paesi.
0: Si parla di nazioni dove la gente. Si dichiara più felice. E secondo voi, anzi, facciamo un quiz. Cominciamo così. Secondo voi l'Italia in che posto sta?
1: Provate a dircelo voi al 393-7366-172.
0: Cominciamo con il quiz. Allora, c'è questo rapporto della felicità globale di tutto il mondo. Diteci secondo voi.
1: Sono un attimo: 147 paesi.
0: Sì.
1: Dove si colloca l'Italia?
0: 148.
1: Dal posto 1 al
0: al 149.
1: Cioè, no, un po' più su.
0: Dai, ditecelo che poi vi raccontiamo invece chi è più felice.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ma secondo me c'è chi è stato interpellato nella classifica, perché c'è chi è andato a colpo sicuro.
1: No, vabbè, ha cercato su Google, non vale. Sappiate che la risposta non vale.
0: Chi dice siamo al 24esimo posto?
1: Non esattamente, forse in quello dell'anno scorso.
0: 130esimo.
1: Un po' più su, dai. Un po' più su, sì, assolutamente.
0: E Rossana è stata brava, 38esimo.
1: Sì, hai cercato su Google. Lo so che hai cercato su Google, lo confesso.
0: Cosa ne sai? Magari lei ha fatto la ricerca, lei è la
1: ha chiesto ChatGPT, dimmelo subito.
0: Allora, nell'ordine, tra i paesi più felici troviamo Finlandia, Islanda e Danimarca. I paesi più felici del mondo.
1: Dov'è l'Islanda?
0: È vicino a Padova. E poi Costa Rica, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Israele, Lussemburgo e Svizzera.
1: Okay.
0: La Finlandia, tra l'altro, è al primo posto per il 9° anno consecutivo, quindi è il paese più felice al mondo.
1: Ho capito che allora sono
2: felice. È molto lontano l'Islanda! È vicino a Padova l'Islanda!
0: Così. Eccolo. L'Italia è al 38esimo posto.
1: Al 38esimo siamo infelici cronici!
0: Vabbè.
1: Cioè, al 38esimo posto! Tu pensa che il finlandese è più felice di noi? Il costarichegno è più felice di noi.
0: Sì, quelli.
1: Lo svedese è più felice.
0: Il norvegese.
1: L'olandese.
0: Sì.
1: Il lussemburghese.
0: Sì, anche gli svizzeri.
1: No, adesso che gli svizzeri. No, gli svizzeri perché sono ricchi. Ma no, io non li vedo mai felici. Io sono stato in Svizzera un po' di volte. Non li ho visti felici. Io non li ho visti felici.
0: Ma magari non erano felici di vederti.
1: Può essere.
0: Ti sei fatto due domande?
1: Può essere anche questo. Sai quelli che ti guardano e dicono: italiano!

0: visto che stiamo parlando, sì, abbiamo detto Finlandia, Islanda e Danimarca sono i paesi più felici secondo questa classifica.
1: Mi stupisce il Costa Rica di trovare tra le nazioni più felici del mondo. Costa Rica è in America Latina, ma so perché è un paese abbastanza ricco, abbastanza sereno dal punto di vista politico, e di conseguenza c'è un sacco di persone che si vanno in pensione in Costa Rica, perché costa molto poco, e quindi tu con la pensione, anche con la pensione italiana, diciamo così, media, riesci a vivere in condizioni ottime. C'è tipo un appartamento, se non sbaglio, affittarlo ti costa tipo 200 euro al mese.
0: Ok.
1: Capito?
0: Infatti ci sono 6 fattori chiave che vengono presi in considerazione per questa classifica. Il reddito pro capite.
1: E vedi che conta quanto si guadagna, i soldi contano sempre.
0: Ma certo che contano, perché ti permettono di vivere in maniera serena. Poi l'aspettativa di vita.
1: Ok, cioè quanto si vive. Qui l'Italia invece sta bene abbastanza, insomma, perché siamo un paese.
0: Siamo uno dei paesi più vecchi.
1: Esatto.
0: Al mondo, quindi questo vuol dire anche la sanità.
1: Esatto, il sostegno sociale, la libertà percepita, la generosità e il livello di corruzione. E allora là invece.
0: Su questo noi chiediamo un pochino. Ricordo che l'Italia si trova al 38esimo posto, quindi non siamo messi poi così tanto.
1: Ragazzi, io non
0: male.
1: So chi ci sia in me. Beh, insomma.
0: Beh, dipende, su 147 siamo.
1: Sì, vabbè, ma se...
0: non siamo benissimo, ma non siamo neanche super male.
1: Siamo un po' tu la vedi, tu vedi il bicchiere mezzo pieno, io vedo il bicchiere mezzo vuoto, nel senso che secondo me
0: sono ottimista.
1: Un paese bello come l'Italia, con della gente solare,
0: ma potremmo essere veramente al primo posto, però niente, i finlandesi ci hanno fregato anche questa volta.
1: Capito, questi vichinghi siete, vichinghi.
2: Dio bella e moneta, tutta da cantare.

0: pensare.
1: Ciotti e Noemi con Farfalle nello stomaco. Siamo arrivati alla fine anche di questa mezz'ora. Stiamo parlando di questo argomento. Quindi paesi felicità. Più felici, un po' cos'è la felicità. Il fatto che ci troviamo al 38° posto quando potremo guadagnarci un primato.
2: C'era qualche messaggio che faceva la Finlandia al numero uno. Paesi più felici sicuri nord europei. Italia circa 40. Sì, c'è anche chi ci manda tanti meme sulla felicità.
1: Sì, la felicità non è una direzione.
2: Non è un luogo. No, però sembra che sia la Finlandia. Ma perché secondo me c'hanno i laghi lì.
1: No, ma non è questo. Ci abbiamo.
2: Poi c'hanno
1: quali sono
2: gli svedesi. Gli svedesi, io so perché sono felici, perché fanno la pausa caffè.
1: E noi non la facciamo la pausa caffè?
2: Sì, ma non si chiama come da loro.
1: No.
2: Fanno
1: loro?
2: Loro fanno la pausa, cioè quando allora tu a metà giornata noi facciamo la pausa caffè qua alla macchinetta,
1: sì.
2: Io e te come la chiamiamo la pausa caffè?
1: Pausa caffè.
2: Ecco, sai come la chiamano gli svedesi la pausa caffè? Per questo sono felici.
1: No.
2: Ficca. Si chiama così, non guardarmi in quella maniera là.
1: Sì, ma sei tu che sei malpensante, malfidente.
2: Loro sono felici perché c'hanno.
1: Chiudiamo qui per questa mezz'ora.
2: Ma è così.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Ecco, finito. E ora...
12: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: non è uno scherzo. Cioè, il fatto che i popoli del nord siano più freddi. Che poi non capisco questa storia. No, cioè, i popoli del nord, ad esempio, l'inverno fa buio tipo alle 2 del pomeriggio.
1: Sì.
0: Quindi, cioè, non capisco perché risultino i più freddi. Forse perché guadagnano di più, forse veramente perché il loro modo di vita, forse perché hanno più assistenza statale, forse perché la sanità funziona meglio, i servizi funzionano.
1: Scuole, eccetera. Ma c'è chi azzarda, c'è una nostra ascoltatrice che scrive: la più giovane primo ministro della Finlandia ha proposto una settimana lavorativa di 4 giorni con 6 ore al giorno. Ecco perché, scrive, sono più felici.
0: Può essere, beh, però la proposta non è che la fanno.
1: No.
0: Cioè, nel momento in cui la faranno, magari la Finlandia sarà ancora più felice.
1: Beh, 4 giorni con 6 ore al giorno.
0: Sì, non sarebbe male. Poi dipende, secondo me, sempre dal lavoro che fai.
1: Sì. Io penso comunque che un tempo pieno 6 ore sarebbero sufficienti.
0: 6 ore? Ma sì, perché tutto il tempo che sprechi, fra virgolette, se noi pensiamo alla giornata tipo di 8 ore, no? Alle volte un po' di tempo lo butti in cose, lo buttiamo tutti in cose che non... magari lavorando di meno saresti più produttivo. O forse l'idea di lavorare a progetto.
1: Sì.
0: Cioè, dice, ok, entro.
1: Ma non in tutti i lavori si può fare.
0: No, entro. No, vabbè, ne abbiamo già parlato qualche volta. Sì. Cioè, ovviamente è chiaro che una catena di montaggio, ad esempio, non può fermarsi mai, o un lavoro in fabbrica non può fermarsi altri, però poi magari dici, ok, ti do 15 giorni di tempo per chiudere questo progetto, magari un giorno lavori 15 ore perché sei motivato, e il giorno dopo te ne stai al mare.
1: Sì. Beh, così a progetto funziona in questa maniera.
0: Fate molta attenzione perché fra poco ci sarà anche il rumorazzo che vi potrà rendere felici.
1: È facile o difficile? Secondo te?
0: Oggi secondo me è abbastanza facile, sì. Radio Bella.

0: Rumorazzo è diventato il gioco più famoso della radiofonia mondiale, insomma.
1: Si cala un pochino.
0: Della radiofonia europea. Della radiofonia italiana.
1: Vabbè,
0: della radiofonia
1: di Buongiorno Ca.
0: Di Buongiorno. Qui c'è del nostro capannone all'interno delle radio, è diventato famosissimo. C'è i colleghi ci dicono: bello Rumorazzo! Ok, d'accordo, no, niente. Solo a Belle Monella, niente.
1: Allora, cosa succede? Vi facciamo sentire un rumore e voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta. È facile!
0: Sì.
1: In palio per tutto il weekend.
0: Contrariamente a quello che fanno tutte le altre radio, noi vi regaliamo qualcosa di eccezionale, ovvero
1: la gloria eterna.
0: Amici, la gloria eterna che può essere vostra semplicemente indovinando un rumore. Cosa volete fare? Mandare un messaggio subito dopo aver sentito questo rumore. Cos'è sta roba?
1: Questo è il rumorazzo di oggi. Vuoi sentire un pezzettino?
0: No, è che ho letto il titolo e il nome del file, per cui insomma adesso lo so. Però sì, fammene sentire un pezzettino.
1: Guarda, i nostri ascoltatori lo sanno già.
0: No, vabbè. Che roba, io veramente non, cioè, giuro che non, cioè, in questo momento non saprei dirti di cosa si tratta.
1: Diteci voi di che cosa si tratta, ma vedo dei messaggi corretti, meritevoli di gloria eterna al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: su Radio Bella, Monella, com'è andata? Vuoi sapere?
1: Sì, no, sono sempre curioso perché io non la, allora, se non avessi letto la risposta, qui non l'avrei indovinato, sinceramente, ma mi sa che molti invece ci hanno azzeccato. Questo un po' mi dispiace perché significa che dobbiamo trovarne uno nuovo invece che non lavorare. Cioè, la mia idea è quella, troviamo un rumorazzo che duri un mese così non lavoriamo. Ma vabbè, così.
0: Allora, c'è chi ha scritto il passero.
1: Passero solitario, no, non era il passero solitario, no.
2: Ciao.
1: No, no. Ciao.
2: Secondo me è il pipistrello.
0: No.
1: Non era un pipistrello, mannaggia, non era proprio un pipistrello. Anche se. No, vabbè, te lo dico dopo.
3: Buongiorno, Radio Bella e Monella. Non sono sicuro, mi sembra quell'arnese che usano i dentisti per aspirare l'acqua quando operano in bocca, o quando travano un dente, qualcosa del genere.
0: No, no, no. Buongiorno. Tanti hanno scritto così: una pulizia dei denti in corso.
4: No, buongiorno, sono Graziella. Per me è quando un palloncino è gonfio e se lo tira per sgonfiarlo.
1: Oh, mamma
4: buona
1: mia.
4: Giornata.
1: Questa è una teoria interessante, ma non era quella giusta.
4: No.
1: Non era quella
5: Devo
1: giusta.
5: Andare oggi pomeriggio io, ragazzi.
1: Dove? Cosa?
5: Mamma
1: chi? Come?
5: Mia.
1: Quando? Cosa?
5: Dentista, Dio che asce, già mi vengono tutti i brividi. Mamma.
1: Non era il dentista.
5: Dio mio.
0: Ah. Tranquilla, non era il dentista.
1: Non era il dentista.
0: Noi non ci abbiamo neanche pensato al dentista, lungi da noi, e non ce ne vogliono nemmeno i dentisti. Sentiamo anche lei.
6: Ciao da Asia, sono le scarpe bagnate quando passano su un pavimento liscio. Ciao, vi voglio tanto bene.
0: Bella teoria, ma no.
1: Una bella teoria che potrebbe avere. No, niente da fare. Qualcuno che fischia con una foglia, un filo d'erba.
0: No. Sì, ma non fa quel rumore.
1: Io non riuscivo mai a farlo, sono sempre stato sfigato.
0: Io
1: con
0: non
1: i
0: so
1: fili
0: fischiare.
1: D'erba.
0: Se...
1: No, ma con la foglia. La tenevi fra le.
0: Lo stesso.
1: No, ok, non sappiamo. Siamo sfigati.
0: Okay. Detto questo, vediamo se c'è qualcuno che ha indovinato il rumorazzo di oggi.
1: Proviamo.
7: È un topo. Il rumore del verso del topo.
1: È il verso del topo, esatto.
7: Pasqualino da Bruniera.
0: Bravo Pasqualino. Bravo Stefano che scrive criceto topo.
1: Sì.
0: E Diego dice un topo che è stato catturato da un serpente, quindi
1: che sta gridando aiuto, mi sta mangiando. Così, sì, ok, beh, perfetto.
0: Thomas scrive: per me il rumore è un topo o una topona.
1: Una topona. Vabbè, no. Ci sta, ciao Thomas.
0: Vabbè.
1: Ci sta comunque.
0: Chi ha risposto un topo è meritevole della gloria eterna che dura per tutto il fine settimana.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Amore mio.

0: C'è tempo solo per salutare, praticamente, per dire torniamo lunedì.
1: E tardi, tardi sai, direbbe il Bianconiglio.
0: Esatto. A lunedì mattina, ore 6, con Buongiorno un Kai. Elisa continua, invece.
1: Sì, con Monica, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno un
3: Kai. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: È ufficiale. La promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Sono noto per questo giovane re, perché dovrai cambiare adrasso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 9:02.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni. La visita di Donald Trump è stata storica, ha rafforzato la fiducia reciproca, così il presidente cinese Xi Jinping. Ora gli Stati Uniti, ha osservato, attuino gli accordi raggiunti. L'omologo americano in partenza da Pechino ha sottolineato: abbiamo risolto molti problemi, la nostra relazione migliorerà sempre di più. Esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti l'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi, insignito della premio Carlo Magno. Nel suo discorso ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico. Maxi operazione del reparto aeronavale in Sardegna, l'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Tennis, oggi le semifinali agli internazionali con nel pomeriggio Luciano Darderi che sfida Casper Ruud. In serata invece Jannik Sinner troverà Daniil Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Bella e Monella, tutti.

0: ragazzi, buongiorno a tutti, ciao Eli.
1: Ciao, adesso torniamo serie per due secondi.
0: Insomma, un attimo, vai.
1: Basta, è finito. Allora, finito il momento serietà. Buongiorno Monica, con Monica ed Elisa partiamo con un bellissimo argomento, perché parliamo di sonno e soprattutto di abitudini familiari. Cioè, non so che avete, se avete orari di sonno diversi rispetto al vostro partner, se uno si corica prima, si corica dopo. Sicuramente quello che dicono le statistiche, gli studiosi, ci dicono che molte coppie che vanno a letto in momenti differenti, diciamo che nel loro rapporto hanno maggiore possibilità di litigare, di ridurre quindi quello che è il tempo anche condiviso, un po' di distanza tra di loro. Quindi diciamo che dormire e andare a dormire ad orari diversi, diciamo che porta a dei disguidi nella coppia
0: per tanti motivi, perché intanto limiti la possibilità di avere qualche attimo, no, da soli e in privato eccetera, e anche perché se tu sei una che va a letto presto e si sveglia presto, sono uno che si va a letto tardi e si sveglia tardi, può essere che non sia proprio lo stesso tipo di persona, che siano un po' incompatibili i nostri orari, le nostre abitudini, i nostri desideri. Insomma,
1: a volte sono questioni lavorative, se uno ha i turni di notte e l'altro invece lavora di giorno, quindi ci sono delle eccezioni sotto questo punto di vista. Ma noi questa mattina vogliamo chiedervi se voi andate a letto allo stesso orario rispetto al vostro lui, la vostra lei, oppure se andate a letto a orari completamente diversi.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: parla di andare a letto a orari diversi. Come siete messi a casa vostra? Andate a letto alla stessa ora o ognuno va a letto per gli affari suoi?
1: Beh, i miei a casa mia, quindi, vanno a letto ad orari diversi.
0: Ma molto diversi, tipo uno
1: sì.
0: molto presto e l'altro molto tardi. Chissà
1: sì.
0: perché sto immaginando che quello molto presto sia
1: è lui.
0: Gianni G
1: è
0: e molto
1: lui.
0: Tardi sia Loredana.
1: È così.
0: Sì.
1: È così, perché quella donna corregge verifiche.
0: Vabbè, tra poco andrà in pensione e quindi non avrà più niente da fare, stare in piedi tutta la notte, andrà a ballare nelle discoteche. Queste robe qui. A casa vostra come siete messi e soprattutto qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
1: Mandate un bel messaggio audio cantando un pezzettino di una bella canzone italiana che volete sentire, una che vi frulla per la testa, una bella allegra per questo fine settimana. Avete un 6 minuti.
0: Beh dai, potete farcela su
2: Bella e Monella e la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella,
3: Bella e Monella.
2: È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Eccoci con Maledetto Me su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Allora, a casa vostra come siete abituati? Andate a letto alla stessa ora o in orari diversi?
1: Sonia scrive: tutti a letto ad orari diversi.
0: Quindi c'è sempre l'ultimo che chiude, perché quando vai a letto a orari diversi, tipo casa mia, c'è sempre uno che rimane per ultimo, che è l'ultimo che deve portare fuori i cani, che deve chiudere la porta, che deve spegnere le luci, no? Perché l'ultimo, così come il primo, sono quelli che hanno anche delle rotture di balle accessorie in più, perché hai dei compiti in più.
1: Beh, il primo non più di tanto.
0: Beh, io che sono la prima che si alza, devo sempre portare fuori i cani, dargli da mangiare, cambia l'acqua, questo è... Poi svuota la lavastoviglie che nottetempo è andata, eventualmente la lavatrice. Io alle 8 di mattina devo qua che sono già stufa, vorrei già andare
1: comincia
0: a letto.
1: Comincia a lasciare tutto all'ultima.
0: L'ho fatto e ha detto: l'ultimo che esce per cortesia può svuotare la lavatrice. L'ho trovata là la sera, uguale, come non si è mossa di un centimetro.
1: Ed ecco che abbiamo spiegato la frase famosa: gli ultimi saranno i primi.
0: Sì, c'è sempre quelli stessi che fa le robe. Si chiama.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno amici Bella e Monella. Mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Forse si nasconde in mezzo agli alberi.
1: È bravo!
0: Sì.
3: Vola veloce su di noi, fotografare tu non puoi. Ciao a tutti da Rovigotto!

0: Monella, grazie al nostro amico che ce l'ha chiesta.
1: Questa mattina stiamo parlando di orari del sonno, cioè andate a letto allo stesso orario con il vostro partner oppure no? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
4: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
8: Le Fiorentini.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Detergente bio, intimo. Detergente bio, intimo delicato. Seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
16: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
17: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
18: Deve essere mirata sulla tua zona.
17: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
18: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
17: Ma bravi! Avete studiato?
18: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
17: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
19: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Matteo Monti con la pillola degli anni. Erano tre le canzoni, due di picca all'inizio, Fare a meno di te, Annalisa con House Party e Niccolò Fabi alla fine con Capelli. Grazie come sempre a Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Ragazzi, pronti? Perché lo sapete, oggi è il momento di giocare con voi al 393-7366-170. Lo potete fare, però, noi abbiamo bisogno di una cosa.
0: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Sì, adesso è ufficiale, adesso si gioca. Dicevamo, gioco della parola misteriosa, 393-7366-170 il numero per giocare con noi. 5 le parole che vi daremo, una quella che dovete trovare voi. La sesta parola, che noi chiamiamo parola misteriosa, che deve andare d'amore d'accordo con le 5 che vi sto per dire. Ci siete? Avete carta e penna? Tutto? Vado. Le 5 parole di oggi sono coda, totale, volta, insieme, testa. Ve le ripeto: coda, totale, volta, insieme, testa. In palio c'è la t-shirt di Bella e Monella, messaggio scritto o vocale indifferente, meglio con una piccola spiegazione. 393-7366-170, qual è la parola misteriosa di oggi?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stiamo giocando con voi al 393-736-6170. Potete portare a casa la t-shirt di Belle Monella. Le parole di oggi sono testa, insieme, volta, totale e coda. Andiamo a sentire o a leggere un po' delle vostre risposte. Pronto?
1: Ciao Belle Monella.
0: Ciao.
1: Ciao. La parola è macchina.
0: No, non è macchina. Pronto?
2: Ciao. Per me la parola è colpo.
0: Ciao
2: Francesca da Jesolo.
0: Ciao Francesca, grazie per aver giocato, ma non è colpo. C'è chi gioca con la parola prima, no. Elisabetta dice somma, no. C'è chi ci prova con la parola fine. Non è fine la parola di oggi, pronto?
3: La parola misteriosa di oggi è gira.
0: No.
3: Samuel da Jesolo.
0: Ciao Samuel, grazie per aver giocato. Può essere salto? No, non è salto. Chi c'è?
4: Ciao, Serena Pordenone.
0: Ciao.
4: La parola potrebbe essere... conto?
0: No, non è conto.
5: Ciao. Secondo me la parola di oggi è alta. Coda alta,
0: sì.
5: A testa alta. E le altre non le ho captate. Luisa da Polverara.
0: Ciao Luisa. Abbiamo detto coda, totale, volta, insieme e testa. Qual è la parola misteriosa di oggi?
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.

0: Star qui su Radio Belle Morella, tutto da cantare. Abbiamo detto coda, totale, volta, insieme e testa. Cosa sono queste? Sono cinque parole e vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di trovarne una sesta, una che vada d'amore d'accordo con queste che vi abbiamo appena detto.
1: Ciao, sono Anna Maria.
0: Ciao.
1: Per caso la parola di oggi sono i capelli?
0: No.
1: Ciao,
0: grazie. Potrebbe essere grande. No, non è grande. Buongiorno Francesca, la parola di oggi potrebbe essere giro. No, non è giro. Una delle nostre campionesse, Micaela, ci gioca con la parola alta. No, non è alta. Roberta, perdere. No, non è perdere la parola di oggi. Che sia macchina, dice Elena. No, non è macchina.
2: La parola di oggi sì. È mettersi.
0: Mettersi.
2: Mettersi. E sono sicuro che è quella.
0: Sandro, non è mettersi.
3: Pronto? Ciao, potrebbe essere colpo.
0: No.
3: Romina,
0: no. Ciao.
3: Da Vicenza.
0: Grazie per aver giocato, niente da fare.
4: Potrebbe essere pagina.
0: Non è pagina, c'è chi dice oggi è il mio compleanno, la parola può essere testa. Purtroppo il tuo compleanno non ha funzionato. Ragazzi, veloci, 393-7366-170, qual è la parola misteriosa di oggi?

0: Meme e testa, chi c'è? Veloci, può essere barca, no, non è barca, poi.
1: Potrebbe essere strada.
0: No, strada. Non è strada, può essere cavallo, non è cavallo, c'è chi gioca con uscire, non è uscire, buongiorno, secondo me è cavallo, non è cavallo, pronto.
2: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere gambe.
0: Non è gambe, c'è chi gioca con serie, Nella dice può essere idea, no, Livia da Brescia all'ultimo, può essere ordine, no, non è ordine la parola di oggi. Bella e Monella,
3: tutta da cantare. Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 13:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata, queste sono le ultime notizie. La seconda commissione consiliare del Veneto ha approvato la modifica alla disciplina relativa alla valutazione ambientale strategica. Ora sarà portata in giunta per l'approvazione definitiva. La novità introdotta punta a rendere più snelle e veloci le procedure urbanistiche, evitando duplicazioni che negli anni hanno appesantito l'iter autorizzativo per cittadini, professionisti ed amministrazioni comunali.
4: Questa mattina a Galzignano Terme, in provincia di Padova, c'è stato un incendio in un'abitazione in via Meneghelli. Un uomo di 86 anni che era all'interno ha perso la vita. L'allarme dai vicini di casa alle 8:30.
3: In corte d'assise a Padova è arrivata la sentenza di carcere a vita per Andrea Favero. Era accusato di aver ucciso l'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, fatto avvenuto a Vigonza il 29 maggio 2024. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa.
4: La TDI ha inserito Venezia fra i 5 progetti pilota globali nell'ambito del progetto AI for Tourism Safety, iniziativa volta a rafforzare la sicurezza e la resilienza del turismo attraverso un'applicazione responsabile di intelligenza artificiale. Venezia è stata selezionata insieme a Dazeer, polo turistico dell'Arabia Saudita, Maldive, Isole Galapagos e Johannesburg.
0: La cultura.
4: Domani alle 10 a Vicenza, nel cortile di Palazzo Trissino, sarà inaugurata la mostra open call fotografica Annecy, Vicenza e l'acqua.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

di AH7 insieme con Santa. Oggi volevamo andare un po' indietro nel tempo, perché un po' di tempo fa è stato trovato un messaggio in bottiglia, a fascino, è una cosa di tanti tanti anni fa, ed è stato trovato in questo sito archeologico in Normandia. Stavano facendo uno scavo d'emergenza e presso questo antico villaggio gallico hanno trovato questa bottiglia di vetro con dentro un messaggio di un archeologo che a sua volta aveva scavato lì, pensate, nel lontano 1825, cioè, capite? Tantissimo tempo fa. E allora vi stiamo un po' chiedendo, anzi vogliamo un po' chiedervi al 393-7366-170, che rapporto avete anche con i messaggi scritti a mano, le lettere, cioè da quanto tempo è che non mandate una lettera?

0: bottiglia in uno scavo archeologico e c'era scritto PJ Ferret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, ha effettuato degli scavi qui nel gennaio 1825. Vabbè, a parte il fascino di trovare un messaggio di così tanto tempo fa, perché scrivere le proprie generalità, soprattutto da lasciare a chi, no? In quei casi dicono che queste cose servano un po' a testimoniare che loro erano passati per lì, no? E avevano magari trovato qualcosa che c'era da trovare, quindi una sorta di saluto ai posteri, diciamo, come fare un saluto a un collega che ci sarà tra 200 anni.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

portiamo avanti. Buona domenica già dal venerdì, ok? Facciamo così. State ascoltando Radio Belle Monella, Damiano Menta, fino alle ore 15 e stiamo parlando di messaggi, messaggi ritrovati in bottiglie, quindi cose di altri tempi. Abbiamo un po' rigirato la frittata dicendo: ma voi da quanto tempo è che non mandate una lettera? 393-7366-170, messaggio di Alessandro che dice: io ho dovuto mandare una lettera ai carabinieri, insomma degli animali, mettiamola così, dai, in parole povere, perché è venuto a mancare un animale e dice: non mi ricordavo neanche ci fossero ancora, avete presente i recipienti rossi dove si imbucano le lettere, no? Effettivamente è una vita che non li vedo, ma secondo me non perché non ci sono, ma perché siamo talmente lontani noi a vederli che proprio non li vediamo con gli occhi, ma in realtà ci sono ancora e vengono ancora utilizzati. Radio Bella e Monella. Tutta

Malika Yan con Animali Notturni. Da quanto tempo non scrivete una lettera? 393 7366 170. Si parla di questo quest'oggi.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Abbiamo ascoltato Rimini Dubai, in precedenza Rovazzi vs Bon Jovi, It's My Life, Comandare, Mashup. All'inizio c'era Giovani Dance With Me, sempre ovviamente il mashup.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, si ritorna in diretta. Si parlava un po' di messaggi, hanno trovato questa bottiglia.

0: voce che si è perso proprio la bellezza dell'emozionarsi, hai ragione, bel messaggio. C'è chi dice adesso al massimo si mandano i vocali, WhatsApp, ormai la tecnologia è troppo avanti. C'è chi ama il profumo della carta e dice scrivere su carta ha sempre tutto un altro fascino, tutto un altro amore. È vero, però anche tutta un'altra fatica. Vi ricordate i dettati a scuola? O i te, scrivere il tema, finiva sempre con la mano che faceva malissimo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

delle lettere, scrivere su carta, il profumo della carta, tanti hanno detto, effettivamente sono un sacco di belle cose. 393 7366 170, c'è chi ci scrive: ma scrivere una lettera come raccomandata l'assicurazione conta? Secondo me sì, conta tutto. Certo, farebbe più piacere forse mandarla a qualcun altro, magari ad una persona con cui si prova magari un sentimento, dico io, anche se magari qualcuno può effettivamente provare un sentimento anche verso la propria assicurazione. Comunque, tanti anni che si è insieme, tanti soldi spesi insieme, ognuno può provare emozioni per ciò che gli piace. Va bene, c'era Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio, la musica di Bella Monella che cambia, va indietro, va avanti, fino ad arrivare in questo caso a Roseville nell'anno 2024. Click, boom. Radio Bella Monella.

0: tanto tempo che non si sentiva questa canzone, quella di Gabbani, Pachidermi e Pappagalli, anno 2017. Si parla di lettere, si è perso un po' questa moda, quasi modo di vivere in realtà diverso, c'è troppa tecnologia e ovviamente si scrivono meno lettere. Abbiamo scherzato un po' con il fatto di mandare le lettere all'assicurazione, sai che l'ha presa forse un po' sul personale, è iniziato un po' a raccontarci anche il grandissimissimissimo piacere che si prova quando si scrivono delle lettere agli avvocati, insomma, punti di vista anche lì, o magari quando bisogna fare quella cosa del divorzio, o magari quando magari si litiga anche con la propria compagna o compagno, magari per l'affidamento dei figli, problemi, lettere, scrivi, fatica. Pensate però gli avvocati quante lettere mandano, ecco, forse loro sono gli unici che ancora non hanno perso questa voglia di scrivere, tanti addirittura lo fanno ancora con le macchine da scrivere, ecco, anche quella sarebbe una cosa interessante. Avete ancora qualche cimelio del genere? Io me lo ricordo, ero piccolino e a casa c'era la macchina da scrivere.
1: Radio Bella e Monella.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella.
13: Lasciamelo un po'.
12: Radio Bella e Monella.
13: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da...
12: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
14: Ora. Le 14 e 2 minuti.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
17: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
18: In occasione del centenario della nascita di Miles Davis, l'artista che con la sua musica ha trasformato la cultura contemporanea viene omaggiato con una esposizione. Villa Cattaneo, Pordenone. Il curatore della mostra, Enrico Merlin.
19: Dunque, la mostra è organizzata, come dicevo, in diverse sale di carattere, diciamo, tematico, per cercare di entrare, per così dire, un po' in intimità con un personaggio assolutamente poliedrico, camaleontico, qual era appunto questo artista che supera i confini, insomma, della musica strumentale, del jazz. Abbiamo una serie di documenti, quindi si parte da una prima sala dove ci sono gran parte della produzione discografica dei primi anni e dove tutto sembrerebbe normale, cioè raccontare la storia di un musicista. Poi si sale al primo piano ed ecco che inizia la scoperta, cioè si entra in una sala che si chiama The Icon, dove noi cerchiamo di raccontare come Miles Davis sia di fatto stato e ancora oggi permanga questa sua figura che appunto è trasversale a molte, non solo musiche, ma anche discipline artistiche, perché Miles Davis era anche un pittore, un attore, è stato anche interprete di uno degli episodi di Miami Vice, e poi soprattutto una sala documentaria nella quale abbiamo una serie di documenti che raccontano appunto il Miles Davis in tour, il suo arresto nel 1959, fino ad arrivare poi alla sala terzo piano, dove abbiamo una grande sala dove è conservata una delle tre trombe originali degli anni 80 di Miles Davis.
18: Grazie a Enrico Merlin, curatore della mostra Miles Davis 100 Listen to This, a Pordenone fino al 12 luglio.
19: Grazie a tutti.

0: canzone da cantare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella,

bella musica italiana che ci fa cantare apre la nostra terza ora insieme, 8 minuti dopo le 14. Damiano Menta qui su Radio Belle Monella in questo venerdì. Certo, un po' grigio, effettivamente c'è un po' di pioggia, però siamo noi che dobbiamo migliorarlo. Sta a noi, tra poche ore tanta gente esce da lavoro. Bene, organizzatevi già, anche le giornate relax tante volte fanno bene. Non fare niente non è per forza una brutta idea. Perché ogni tanto vengono fuori litigi, no? Tra compagni, tra ragazzo e ragazza, perché è il nostro giorno libero e vogliamo stare a casa. Sì, si vuole anche semplicemente, come dicono i ragazzi di oggi, larvare.

0: torna la canzone che fa, potete scegliere voi la canzone da mettere in diretta su Radio Bella e Monella. Ne canticchiate un pezzettino, mandate un audio al 393 7366 170. Uno di voi verrà scelto e messo in diretta qui sulla radio, tutta da cantare, lo ricordiamo sempre, una canzone che non sia passata nelle vicinanze.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: La voce di Gaia si intitola Bossa Nostra e la stiamo ascoltando da un paio di giorni ormai qui su Bella Monella. Ci piace, ci fa cantare, ci fa ballare, anche da quello che dicono i messaggi che arrivano al 393-7366-170. Va bene, è tempo di andare a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. E non so più se t'amo o no. Anche la mia più cara amica sta dicendo lascia stare, grazie.

0: Francesca Michelin, distratto, qui su Bella e Monella finisce un'altra mezz'ora. Pronti, perché il post lunch time dura sempre fino alle ore 15.
1: Vent'anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Ecco, finito. E ora?
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
10: Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
16: Ageo!
15: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
17: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
18: Tu lascia fare, sempre polemico.
19: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
20: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
21: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Union Lido. Il gioco è quello che conoscete bene, quello della parola misteriosa, quindi ogni giorno in qualche modo verrà rilasciata una parola dal 18 al 22 maggio, sparsi tra radio, app, social, e troverete questi indizi speciali, 5 parole che formano ovviamente la sesta parola che poi voi dovrete indovinare. Ragazzi, io lo ricordo, seguiteci, è un super premio, scaricate l'app, se l'avete già scaricata magari aggiornatela, così da essere in pieno funzionamento per questo super gioco, per questo super premio che può arrivare direttamente a casa vostra.
1: Radio Bella e Monella.

0: più Claudia Mori su Belle Monella. C'è chi scrive: ma se trovo le cinque parole ma non la sesta, quello è un bel problema. Quello non so se ti permette di vincere il super premio ad Unios Lido. Però insomma, voi ovviamente provateci. Mi raccomando, noi cercheremo di aiutarvi ovviamente nel più grande modo possibile. Però ovviamente prestate attention, please, quando riporteremo le parole e quando vi diremo soprattutto dove trovarle.
1: Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: 7000 caffè, canzone dell'anno 2003. Tante volte i caffè aiutano, soprattutto a superare le giornate, a superare i lunghi turni di lavoro. Però dai, è venerdì e magari manca poco per tanti di voi. Maxi saluto come sempre a tutti quelli che lavoreranno o che lavorano nella ristorazione, o nella sanità, o nelle forze dell'ordine. Loro lavorano tutti i giorni.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Vedete di fare i bravi, per quanto ci riguarda finisce qua il post lunch time. Noi ci sentiamo domani per Bella Disco con il buon Thomas Menegazzi e poi domenica dalle 8 alle 12. Va bene, noi, io vi lascio ad Alvise. Noi l'abbiamo detto, ci sentiamo quando ci sentiamo. Ciao ragazzi, buon weekend.
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
9: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 15 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: La digitalizzazione nelle aziende è diventata fondamentale, rimanere al passo con i tempi è davvero importante e di questo si occupa anche l'azienda Loading Future. Con noi abbiamo la fondatrice Giada Gervasi, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, buongiorno. È un'azienda di servizi che si propone come un centro di competenza, di eccellenza nell'organizzazione aziendale e nella digitalizzazione strategica dei suoi processi. La parola strategica è molto importante per me. È al servizio di tutte le aziende, delle realtà di tutti i settori, abbraccia a 360 gradi tutte le funzioni o aree aziendali e si caratterizza per il fatto di non solo disegnare l'evoluzione appunto dell'azienda e dei suoi processi, ma proprio per accompagnare le realtà aziendali clienti lungo questo percorso e assicurare il raggiungimento del cambiamento, del risultato prefissato. Identificare, proporre una soluzione per l'efficienza di un'azienda, dei suoi processi è appena il primo passo del nostro lavoro, è tipicamente piuttosto rapido anche grazie all'esperienza del nostro team in contesti davvero complessi, ma il vero cuore, il vero senso compiuto del nostro lavoro è il conseguimento del risultato, degli obiettivi prefissati, quindi siamo proprio persone d'azione e crediamo che alle aziende e agli imprenditori serva proprio questo, quindi molto di più che la consulenza in sé o fine a se stessa.
3: Io ringrazio la fondatrice Giada Gervasi per essere stata con noi. Grazie, buona giornata.
4: Grazie a lei Elisa, grazie infinite, arrivederci.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali
3: e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi...
3: Bella e Monella, tutto.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18, come vi raccontavo pochi secondi fa, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Dobbiamo immediatamente riequilibrarci con il nostro pomeriggio. In tanti state per finire la giornata lavorativa, in tanti invece la state per cominciare, quindi preparatevi, anche voi invece che siete giusto nel mezzo. Un bel respiro profondo, torniamo nel 1995 con i Neri Per Caso e mamma mia, quanti ricordi!

Bambole di Pezza con Porno su Radio Bella e Monella. Andiamo a vedere quali sono stati i singoli in uscita in questo venerdì e fidatevi che ce ne sono veramente veramente tanti. Alcuni li avete avuti anche già qui in rotazione su Bella e Monella. Ad esempio è uscita la cover tra Tiziano Ferro e Lazza di Perdono, a distanza di un bel po' di anni dall'uscita. Diciamo molto bravo Tiziano Ferro, perché insieme ovviamente a Lazza le ha ridato un nuovo vestito. Mi piace molto, devo essere sincero. Altro singolo nuovo, I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, tre modi per chiedere scusa sostanzialmente. Irama è ritornato a farci ballare con una canzone estiva, Cabana, molto molto bella. Rosa Chemical con Mamma Mi, Mace insieme a Salmo e Colapesce. Mace ce lo ricordiamo anche per la canzone con Blanco che cantava Sono sotto la pioggia, fatalità, c'era anche Salmo proprio in quella canzone lì, con Cattive Abitudini, il nuovo singolo di Ermal Meta con Calma Metafisica. È uscito il nuovo singolo anche di Paola Turci, Vita Mia. Alex Baise, uno dei ragazzi che è uscito dalla scuola di amici ormai un po' di anni fa, con Più Love. E in conclusione Elisa, nonostante sia con il singolo Ricordi insieme a Bianco già in rotazione, ma è uscita con un singolo tutto suo che si intitola Amore è, e devo essere sincero, sono tutte canzoni molto molto belle. Radio Bella e Monella.

0: Il nuovo singolo di Fulminacci, Maledetto Me, su Bella Monella. Parliamo di Eurovision Song Contest, perché gli organizzatori hanno diffuso la scaletta della finale con l'ordine di uscita dei 25 cantanti. La finale sarà domani, perché 25 ci sono i 20 usciti dalle semifinali tra martedì e ieri, e i 4 big più l'Austria, che è il paese ospitante. Detto questo, inizierà la Danimarca come prima nazione ad esibirsi per questa finale, finiranno poi i padroni di casa, il nostro Saldavinci. Preparatevi, perché non bisognerà stare svegli tanto, perché lo sapete, l'Eurovision corre via molto velocemente, ma si esibirà verso la fine come quart'ultimo. Quindi tendenzialmente, facendo un rapido conto, potrebbe essere che per le 10:30, massimo 11, ecco, si stia esibendo. Detto questo, congratulazioni a Sal, che ci è arrivato vincendo il Festival di Sanremo, e un grande in bocca al lupo per la possibile vittoria dell'Eurovision. Sicuramente lui, da buon napoletano, sicuramente starà facendo i corni.
1: Radio Bella e Monella.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Bologna con Berlino su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e poi torniamo con Antonello Cerri e poi vi regaliamo un gadget. A tra poco.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 vi premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicezia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
12: Le Fiorentini.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
21: Eli, ma che facciamo stamattina?
22: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
21: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
23: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
24: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile?
25: Un esibizionista.
1: Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Nada con Amore Disperato, Ciccio Merolla con Malattia e Cesare Cremonini con Grey Goose. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché lo sapete, su Belle Monella giochiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo per giocare con un artista tre canzoni. In palio velocemente c'è una maglietta targata Belle Monella. Vi ricordo sempre che i titoli devono essere perfetti, al 100% esatti, altrimenti la risposta non sarà valida. Ci siete? Giochiamo.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella. Si gioca con...
0: Giochiamo con un artista tre canzoni. Vi faremo ascoltare tre estratti, voi al 393-7366-170 dovrete indovinare i titoli esatti. Oggi giochiamo con Alfa.

0: Queste erano le tre canzoni. Le vostre risposte al 393-7366170. Quali erano i titoli corretti?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

1997 Nicolo Fabi con Dica su Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta. Adesso ci andiamo a riascoltare quali erano le tre canzoni di Alfa e poi andiamo a capire chi è il nostro vincitore.

0: Allora, spazio alle vostre risposte al 393-7366-170.
1: Allora, Diga. Alfa, sì. Bellissimissima.
2: Blackout?
1: No. E filo rosso. Baci, Simonetta Samuele.
0: Allora, diciamo che una risposta era corretta, bellissimissima. La seconda non è blackout. E la terza non è solo filo rosso, ma è il filo rosso. Io ve l'ho detto, sono un ago sotto questo punto di vista. Devono essere perfette. Facciamo le congratulazioni quindi a colui che è riuscito ad aggiudicarsi la nostra maglietta, ovvero Andrea da Venezia, che è stato il più veloce.
3: Radio Bella e Monella.

0: Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Belle Monella. Chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo in due fino alle ore 18, perché sta per arrivare Andrea Ferrara. A tra poco.
2: Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, sull'autosole c'è un chilometro di coda tra il bivio della 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna per lavori in corso. Coda per traffico intenso invece tra Modena Nord e bivio con l'auto Brennero in direzione di Milano. C'è coda anche sul bivio della tangenziale ovest di Milano all'allacciamento con la 1 provenendo da Bologna verso la Milano Laghi, sempre per traffico intenso. Code a tratti poi tra Melegnano Svincolo e bivio con la A1 verso Milano. A causa di un incidente si è formata una coda tra la fine complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Roma. Code a tratti invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso. Il tempo di percorrenza è di 32 minuti. In A4 code per traffico intenso fra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino e tra Pero e Cormano per un incidente in direzione di Brescia. Sulla A8 coda tra il nodo con la A4 e Fiera Milano per traffico intenso sulla corsia verso Varese. Andiamo alla A14 dove per traffico intenso c'è coda tra Casarecchio e Raccordo con la A1 in direzione di quest'ultima. Prudenza per il vento forte fra Cesena Nord e Valle del Rubicone. Sull'autobrennero coda di 4 km per traffico intenso tra San Michele e Aladige e Egna, ora 2 km invece tra Carpi e Bivio con la A1 in direzione opposta. Infine la A24 con le code a tratti fra Inizio Complanare e Bivio Grande Raccordo verso quest'ultimo e code anche tra il bivio della A24 e l'inizio della Complanare sempre verso il Grande Raccordo. Buon viaggio!
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto, hai capito bene, sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa in tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Radio Bella Monella apre le ultime due ore insieme ad Andrea e Alvise di questa settimana.
1: Ma ho appena cominciato, già sono le ultime due ore.
0: Insieme noi due sì, sono le ultime
1: è vero,
0: due ore.
1: È vero, quanto tempo è passato dal lunedì, veramente

0: ufficialmente per le prossime due ore, tre per quanto mi riguarda, perché vado avanti fino alle 19, ma Andrea e Alvise dalle 18, anzi fino alle 18, dalle 16, signori, siamo qui a tenervi compagnia. Abbiamo un mare di cose da fare.
1: Esattamente, anche oggi torneranno i titoli di notizie casuali, quindi stiamo già facendo portare su la nostra ruota della fortuna.
0: È arrivato direttamente col traliccio da fuori.
1: Jerry Scotti è arrivato.
0: Sì, sì, proprio lui, adesso lo portiamo qui, tanto adesso è in ferie, no? Quanto,
1: tra poco. Non ne ho la minima idea.
0: Avrà già registrato l'ultima puntata.
1: Alle 18 ho proprio una call con lui per capire il futuro della ruota della fortuna.
0: Perfetto, Jerry.
1: Detto questo, noi continuiamo con la musica, ce n'è fa.

0: cosa lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari, la nuova hit qui su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento e quindi giriamo la ruota della fortuna.
1: Eccola qua.
0: Vediamo quali titoli di notizie casuali troverà. Uno deve trovarne, eh?
1: Eh sì,
0: vediamo.
1: È ovvio.
0: Eccolo.
1: Eccolo qua!
0: Numero 321.
1: E parliamo di Natalia Paragoni.
0: Chi?
1: Natalia Paragoni.
0: Aspetta un attimo. Chi?
1: Perdonami,
0: mi è venuto un po' male.
1: Se non ho visto male, è stata una ex tronista di Uomini e Donne. Ok.
2: Non si possono dire parolacce.
1: Neanche pensare.
2: Te lo vieto, esatto. Assolutamente. Scusa, chiedi scusa al pubblico. Scusa.
0: Non l'ho detto.
1: No, chiedi scusa.
0: Però stavo già pensando. La scusa comunque preventivo.
1: Ecco,
0: okay.
1: Quindi Natalia Paragoni cambia il nome della figlia.
0: Dopo quanti anni?
1: Ci abbiamo pensato. Ed era troppo.
0: Come era troppo? In che senso? Come si chiama?
1: Queste sono state le sue parole.
0: Non della, si chiama
1: non
0: la figlia,
1: della bambina. Allora, nel titolo non ci sarebbe. Però io voglio spiegarla.
0: Okay.
1: Ok. Allora, la bambina all'inizio l'avevano chiamata Beatrice Partenope.
0: Beatrice Partenope.
1: Bellissimo.
0: E di cognome come fa?
1: No, Partenope era
0: il. Partenope è il cognome.
1: Ma noi concentriamoci sul nome. Okay, che te ne frega del cognome?
0: Insomma, dipende, deve starci bene, capito?
1: Brusaferro.
0: Non va bene. Beatrice Partenope Brusaferro. Mi sembra un
1: sarebbe
0: così.
1: Stato molto divertente, ma sicuramente non sarà stato questo,
0: no, certo,
1: il cognome.
0: Certo.
1: E quindi hanno deciso di cambiarlo, il nome.
0: E come l'hanno chiamata?
1: Beatrice.
0: Fantasia, ragazzi.
1: Hanno solo levato Partenope, perché posso dire, era bellissimo,
0: era
1: come
0: bello.
1: Nome. Magari uno dice, era impegnativo, aveva un significato importante, quant'altro.
0: Ma sai quel punto, dopo anni che la chiami Bea e basta, magari dici, ma devo chiamarla Beatrice Partenope, scusa, è troppo lungo.
1: Ho capito, però insomma, era un bellissimo nome.
3: Radio Bella e Monella.

0: Elisa Ricordi qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo un'altra incredibile news da leggere o di titoli.
1: No,
0: comunque,
1: bisogna trovarla prima il titolo.
0: Ma come devo trovarla?
1: Beh, gira questa ruota.
0: Ho capito, dammi. Aspetta, vado.
1: Devi girare.
0: È stato difficile, però.
1: 14 ore.
0: No, 13 e mezzo. Dai. Che numero uscirà fuori? Su.
1: 1.
0: No, non è vero, non è vero, guarda, impossibile. Impossibile. Che numero è uscito?
1: 2.
0: Incredibile.
1: Vedi, non è uscito l'uno. San Giovanni torna sui social. A volte la strada non è dritta, ma ora mi sento bene. Il messaggio di H7: prenditi il tempo che ti serve.
0: No, H, ma l'ha già preso io il tempo che ti serve. È tornato, quindi dovrebbe prendersi ancora più tempo. La
1: risposta di San Giovanni: attigazzi. No, non sarà andata sicuramente.
0: Grande San Gio, un abbraccione
1: assolutamente.
0: Forte.
1: Fa un sacco piacere e ovviamente siamo dalla parte di H7 che dice prenditi il tempo che ti serve perché non bisogna andare di fretta.
0: È vero, tra l'altro abbiamo anche un messaggio da Roma. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Yannick, se ne volevo salutare milione amico Alvise e dedicargli la vittoria di Madrid.
0: No, è solo quella di Madrid, quella futura ancora non.
1: Beh, qua
0: tocchiamo ferro.
1: Qua tocchiamo
0: comunque
1: tocchiamo.
0: Yannick non parla così.
1: Secondo me balla Beba Gazzè. Radio Bella e Monella.

0: Love con Avion su Radio Bella Monella chiude la nostra prima oretta, anzi scusate, la prima mezz'oretta,
1: certo,
0: insieme.
1: Certo, ci prendiamo una piccola pausa, però fra poco torniamo con voi e cominciamo a parlare con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: È una tipica espressione dell'apocalittà del
1: proletario. Pensavo fosse andato in bug, invece erano gli articoli 31 con domani smetto dal 2002 qui su Bella Monella. Domani smetterò di parlare? Assolutamente no, anche perché tornerò sempre domani dalle 8 a mezzogiorno. Mamma mia, 4 ore assieme a Rocky, ce la farete? Ma lo vedrete domani. Intanto non smetto per ora di parlarvi dei social, appunto perché abbiamo capito che di media le persone girano attorno ai social, scrollano almeno 2-2 ore e mezza al giorno. Certo, sì, poi è colpa anche di Instagram comunque, perché appunto piattaforme come questa, poi che sia Facebook, TikTok, eccetera, eccetera, utilizzano algoritmi avanzati e feed infiniti per aumentare il tempo di permanenza online. Cioè, per esempio, cosa vuol dire? Voi magari state guardando il video dei gatti, no? Ok, guardate fino alla fine, ma che bello, aspetta che lo riguardo un'altra volta. Interessante. L'algoritmo cosa fa? Interpreta il tuo comportamento come questo contenuto a sto pirla qui le interessa, ho usato anche una parolaccia, quindi inizia quindi a mostrarti altri video di gatti, meme sugli animali, account, reel simili, quindi bah, non smetti più fino a mezzogiorno del giorno dopo, anche perché adesso arriva Jovanotti dal 2009 con Mezzogiorno qui su Belle Monella.

0: E chiudiamo così con Rocco Hunt, La più bella del mondo. In realtà la più bella del mondo sei te che stai ascoltando Radio Bella Monella, e sei anche te il più bello del mondo che mi hai accompagnato fino alle 21 e abbiamo concluso assieme anche un'altra settimana qui su Radio Bella Monella. Ma ci risentiamo sempre domani mattina, sempre in realtà per la prima volta domani mattina dalle 8 a mezzogiorno. Quindi per oggi da Rocky è tutto, ciao.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: botta da cantare. Ora.
1: Le 21.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: Pacheo,
9: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Deguarti Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
18: Rifiuto.
17: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
18: Rifiuto.
17: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
18: Rifiuto.
17: Colpo di scena, rifiuta tutto.
18: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
19: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: ballare e da cantare.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.